entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Radio Campus.
1: Bruxelles.
0: 92.1.
1: Voilà.
0: Radio Campus. Campus, campus, campus.
2: Si.
3: Sainte Simone.